Kwaro. Itiyunyo Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

0: Radio. E.T. Winyo. All Radio.
1: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

Maro Rai. Chirkali wa Maro Mokeli wa no, Yoro Rai, Balme Shiel Koro. Balme Shiel, Yonno Balo Kelo Chori Gomura Kobi. Balme Shiel, Yonno Balo Kelo Chori Gomura Kobi. Meri, Kanchir. Kanchir Kwerko, Nipi Mieru Yelo Kuri Di Wur, Kiri Kwerko. Balmer yo kono.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.